Enti wo se enwe oto a ama wo sori nyame. Na ma nyumu we ama wo sufre nyame wo wakukire brem. Wa mani brem.